Sono 80 fra marina e mozzi, altre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e disponi le scoglie.

0: gli ospiti suoi dritto al dolore.
1: Io no più che altri.
0: Tu, ma tu chi sei?